Secondo passaggio giornaliero con la voce di Adriano. Signore, ancora una volta buongiorno, ben sintonizzati, anche se sarebbe più corretto dire buonasera. Bellissima, più che mai, King Cars in apertura con questo vecchio singolo, Bad Davy 6. Ancora una volta ben sintonizzati, questa è Radio Rosengarten, le frequenze sono i 101.4 e i 94 ai 100. Primo motivo richiesto, un motivo richiesto già in precedenza, si parla di circa 30-40 minuti fa, se non erro. Si chiamano Simple Minds, questo è Don't You.

Mi raccomando, ah, carissima Marina, ciao anche a te, mi raccomando, salutami Salomone, eh? E in bocca al lupo, eh? A tutti quanti naturalmente voi, sintonizzati sulle magiche, fantastiche frequenze di Radio Rosengarten. Ciao a tutti e vi lascio nelle mani dolcissime, favolose di Adriano. Ciao!

Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.